Questa è sterile, Malla, Maria, Savisti, Elkinime, Mase, Sama, Thomas, Kesu, Jurde, Romas, Naina, Komas, Kaina, Nopole, Ol,